0: Yoto Odd One Out Radio. Yoto. Yoto.
1: Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yoto. Yo